0: Gold Coast's best music variety.
1: 102.9 Hot Tomato.
0: Tomato.
1: Tomato. Tomato. Tomato.